te metti lo sguardo a chi si ha niente ma ne riga lo foglio. O muoi essere chi tu l'embo va per se tona la cosa. Un gel me gin mi muoi degli masmel.